Poi piano vedrà la luce che muove in aria. Sadhguru kuch keh rahe hain, kaun muvare kaun mua, brahmjani mil karo.